Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la tua chitarra.

la tua chitarra. E col braccio della notte scendo la collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto,

La vecchia non vuole morire, il giovane vuole campare. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacchia pa. La morte se ne frega chi tocca, tocca la tacchia pa. Tra patatatatata.

Alla fine siamo giovani e vogliamo pazzia. Giovane, te facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. Alla volta di Ciro Cavallo, giro in mezzo. Giovane, te facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo. Alla volta di Ciro Cavallo.